Assieme a me i milioni maschi, io biciam da yam. Mraze fedite, mascam suavite, ne, ne ne stram. Ubiciam parite, ubiciam vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.